di no mutu no so ma ne mo ngwi ase ndu kwadi di e wo ko sia wo to to so nyina so.